0: Cambogia, la fina la tua Cambogia,
1: sulle muri degli inimici durano.
0: Dunque fa saluta a tutti,
1: parca ai monti,
0: ai rifugi,
1: alla larga dagli inimici.

Gloria, gloria del corpo discinto, che il ministero ignorato la sa. Gloria del prezzo e l'amore che ha vinto, e al latino la pace ne dà.

poi si sogna. E poi la soda formicola di quaterno, di serbi e soldati, di ser gran tamburo del tempio verde, da stridone e pigite, ciabatte di tequila.

0: l'amor de grida il nome lo sangue
1: Di tu che vuoi,
0: e l'amore che cerchi,
1: di tu che vuoi.